piove, vaghi per la città, senza nessun pensier, e l'acqua nelle scarpe è entrata. Cosa vorresti dir, cosa vorresti far, se senti già le suore farcicciare? Che ci vuoi fare se nel tasco

0: Signori ascoltatori, sentiteci un po', cantiamo per voi la canzone che narra le gesta del gran Radamés
1: e il suo amor.

scrivo di quattrini, il prode Radamés se ne andò alla guerra e ritornò e riportò gloria e con la gloria i dindi molti dindi.

Passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare. L'arca, guidata dalla mano ferma di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino, gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade più.